Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo la nostra giornata con lo speciale 2 più 1 gratis. Tante bevande per voi, le vostre preferite. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Per festeggiare l'arrivo dell'estate, un po' di ghiaccio, una scorzetta di limone e voilà. 2 più 1 gratis, tutte queste bevande. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Beh, in questo caso 2 più 1 gratis se ne acquistate 3 di lattine, un pezzo è in sconto a soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles, che ci piace tanto per realizzare delle salse. Potremmo fare anche la famosa tzatziki, no? Questa salsa greca con yogurt greco, con un po' di cetriolino dentro, bello fresco per l'estate, oppure ce lo mangiamo direttamente a colazione, il nostro yogurt greco Welles, che da Penny trovate in gusti assortiti. 2 più 1 gratis, yogurt greco Welles. Se ne acquistate 3, 1 è in sconto a soli 63 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: sapere.
1: Laura Pausini resta in ascolto, 8 e 18 in tutti i penny d'Italia.
2: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza, buongiorno a tutti da Tommaso Stabilini. Nel carrello per la colazione il burro, burro che piace tanto a voi clienti, anche a Marco, cliente in questo caso ovviamente di Penny, che ci spiega un po' come lo usa il burro, come lo usa.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Io il burro lo uso la mattina quando faccio colazione, lo metto sulle fette biscottate e poi un filo di marmellata, lo uso moltissimo sulle tartine, specialmente quelle con il salmone affumicato, e lo uso anche un po' per mantecare i risotti o dare un po' più di cremosità ai sughi. Poi insomma il burro sta sempre bene e quindi sì, lo uso abbastanza effettivamente.
1: Il burro poi dove lo metti sta, il burro è buono col miele, un classico sempre vincente soprattutto sul pane tostato di mattina a colazione, ma anche burro e mango, non lo sapevo, perché c'è questo contrasto tra la dolcezza fruttata e la tra virgolette grassezza del burro che è molto molto interessante. Va bene, allora in questo caso da Penny reparto freschi burro Valbontà 100% latte italiano, il panetto da 250 grammi è in sconto, 1,99 euro. Burro anche nel sugo effettivamente lo rende ancora più saporito, dai, diciamo. 8 e 19 con Raffles Dick, Stevie Wonder, Never Give You Up, questa canzone è bellissima.

0: Never Give You Up, Rafael Sadiq insieme a Stevie Wonder, le 8:22 in tutti i panni d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via, tonno all'olio d'oliva Gran Mare, tonno che mangiamo da solo o mangiamo in un buon riso freddo per l'estate, oppure anche in un buon piatto di pasta. Il tonno è ricco di proteine, omega 3, vitamina D, anche utile per le ossa, i muscoli e il sistema immunitario. Da Penny, miglior prezzo dell'anno. Tonno all'olio d'oliva Gran Mare, confezione maxi, addirittura da 12 lattine, per un totale di quasi un chilo di tonno, 7,99 euro. E poi abbiamo tanta buona frutta fresca di stagione e coltivata in Italia. Parlo in questo caso del melone retato. Perché retato? Perché la buccia sua intorno è come se fosse avvolta in una sorta di rete. Fateci caso la prossima volta che lo acquistate. Prosciutto e melone, un grande classico, oppure anche semplicemente tagliato a cubetti il nostro melone in una buona macedonia estiva e diamo il via veramente all'estate. Coltivato in Italia, melone retato al chilo, reparto ortofrutta, 1,79 euro.
2: Se le cose vanno male,

0: perché dura poco. Devi accettare che poi il brutto viene quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo il problema non è il brutto. Sì, ma poi quando
1: la
0: si
1: non dire, non fare, la,
0: non puoi, non, fai, non, non puoi.

0: stare meglio. Oh oh oh oh oh oh. Penny
1: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams, Call Me When You Break Up, 8:31 in questo istante in tutti i pani d'Italia. C'è lo sport con Beppe Cogliandro e la sua rubrica Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo un mito del ciclismo, Felice Gimondi. Nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del rivale Eddy Merckx, è stato in grado di ottenere numerosi successi, avendo rispetto al belga una maggiore longevità atletica. Felice Gimondi nasce a Sedrine, in provincia di Bergamo, e proprio da lì comincia la sua avventura in sella a una bicicletta, come ha raccontato a Bergamo TV.
3: Hanno costituito una piccola società, proprio la Sedrinese, dove eravamo in 5-6 ragazzi con la voglia di fare le corse. Ma direi che dalla Sedrinese ho imparato molto, soprattutto perché non c'era la pressione di fare risultati.
2: Gimondi è uno dei 7 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, 3 volte il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta in Spagna. Nel suo palmarès anche il campionato del mondo su strada e alcune classiche come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo. Quali sono le gare a lui più care?
3: L'esuberanza del Tour, 65, un giovane al primo anno che va là e non ha paura di nessuno e addirittura va in fuga da solo una volta con la maglia gialla. Tatticamente l'ultimo Giro d'Italia, perché avevo già 34 anni.
2: Di Felice Gimondi ricorderemo per sempre le grandi vittorie, la sua semplicità e l'amore che provava per la moglie, che ha sposato quando erano ragazzi e che lo ha accompagnato sempre.
3: Dico sempre che il 50% delle mie vittorie sono merito anche di mia moglie. Io telefonavo a casa la sera e lei c'era sempre, mi dava tranquillità.
2: È tutto per Golosi di Sport, appuntamento la prossima settimana.

0: dentro tante cose buone, quindi cuociamo la quinoa per circa 12-15 minuti, tagliamo il tofu a cubetti e lo saltiamo in padella con un filo d'olio, aggiungiamo salsa di soia, pepe, se abbiamo anche un po' di paprika o del curry, uniamo delle verdure crude o cotte, pomodorini, cetrioli, zucchine, spinaci, carote, serviamo il tofu sopra la quinoa. Abbiamo realizzato in pochi minuti una bowl squisita e molto leggera, ideale per l'estate da Penny, speciale poké, semi di sesamo e semi di quinoa Amo Natura, ogni confezione in offerta promo 1,99 euro, poi tofu al naturale in sconto del 16% a solo 1,25 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Billie Eilish, sempre presente, fissa nella nostra rotation con Birds of a Feather, 8:44 in tutti i penny d'Italia. Io personalmente ho già fame, allora sapete chi arriva adesso?
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Eh sì, la nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni e milioni e milioni di follower, con tante buone e nuove soprattutto ricette sul nostro sito penny.it. Di cosa è la volta adesso? Parliamo di un rotolo di zucchine sfizioso, leggero, molto buono, realizzato ovviamente solo ed esclusivamente con prodotti Penny. Allora, il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato Benedetta Rossi, che ci ha spiegato un po' come è nata l'idea di questo rotolo di zucchine. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
4: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
0: Molto molto bene, rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito e scenografico, perfetto per la bella stagione. La ricetta la trovate sia scritta che in video sul sito penny.it. Tra i tanti ingredienti per realizzare il rotolo di zucchine della nostra Benedetta Rossi, lo stracchino Valbontà, che trovate in offerta a soli 2,29 euro. A questo punto prendete anche tutti gli altri ingredienti, vi mettete lì se c'è un weekend magari dove volete stare a casa, rilassarvi un pochetto, e preparate un buon rotolo di zucchine sfizioso e leggero della nostra Benedetta Rossi, fatto in casa proprio da lei. Tutte le informazioni, lo ripeto ancora una volta, sul sito penny.it. Senti che bel disco questo, Can't Get Enough, su Penny FM.

0: 98 degrees, can't get enough. 8 quasi 50 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny speciale salva spesa ci rinfreschiamo con un buon cornetto classico e al cioccolato Algida, ma diamo anche il via alla nostra giornata con un buon caffè Lavazza. Partiamo dal caffè, dai, all'incontrario. È mattina, facciamo una buona colazione, espressino pronto con caffè crema e gusto forte. Lavazza, confezione addirittura da 4 pezzi per un totale di un chilo di caffè a soli 12,99 euro. Poi un grande classico dell'estate, gelato cornetto classico oppure anche al cioccolato Algida, nella confezione in questo caso da 6 pezzi. Il classico, il cioccolato, ce l'ha in determinate parti intorno al cono, vicino alla granella e anche ovviamente in fondo dove c'è il famoso finale del cono, dove c'è il pezzetto di cioccolato. Quello invece tutto al cioccolato è proprio completo, ce n'è molto molto di più rispetto al classico, ma in questo caso fossi in voi io li prenderei entrambi, cornetto classico e al cioccolato Algida, confezione da 6 pezzi, ogni confezione è in sconto del 23% con lo speciale salva spesa 4,19 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ernia con Berlino ci porta alle 9 in tutti i penny d'Italia. Buongiorno da Tommaso Stabilini e buoni acquisti in questo venerdì 5 giugno 2026. Subito ricordarvi che è ripartito il nostro concorso da favola Paga Penny fino al 14 giugno con almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino. Solo con Penny Card potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per il vostro carburante. Più spesa fate, più possibilità avete di vincere. E poi mi raccomando, fondamentale, continuate ad utilizzare i buoni pasto per la vostra spesa. In tutti i punti vendita Penny li potete utilizzare, quelli ovviamente dei nostri partner, presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. E allora noi siamo pronti a ripartire, siamo insieme fino alle 10 in questo bel venerdì mattina, primo weekend di giugno, ci si avvicina sempre di più all'estate. Vi ricordo anche che abbiamo un numero WhatsApp per le vostre dediche, le vostre canzoni magari estive che volete già sentire sulla nostra radio, su Penny FM, 345 45 30 423. Adesso torniamo negli anni 80, c'è il disco Gold,
1: il Gold di Penny FM.

0: La voce di Boy George, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, 1982, divenne il primo grande successo internazionale del gruppo e ci fu davvero un colpo di fortuna in quegli anni, nell'82, l'apparizione infatti dei Culture Club a Top of the Pops avvenne all'ultimo momento perché un artista diede forfait e quella performance con questa canzone rese Boy George una figura immediatamente riconoscibile e contribuì insomma all'esplosione sua dei Culture Club e ovviamente del disco. 1982 era il nostro disco Gold, Do You Really Want to Hurt Me, i Culture Club su Pegno FM, e intanto arrivano anche le offerte d'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ah sì, siamo pronti, è ventilatore Piantana 2 in 1 perché comincia veramente a fare caldo, e allora questo ventilatore con telecomando 9 pale 8 velocità, display digitale regolabile, in questo caso la Piantana verso l'alto e il basso di ben 90 gradi, ventilatore Piantana 2 in 1, lo mettete, lo posizionate dovunque volete nella vostra casa, magari in sala mentre vi rilassate davanti alla TV, ventilatore Piantana 2 in 1 con le offerte d'estate, 79 euro e 99 centesimi. Poi per quando invece saremo al mare in spiaggia con i nostri bambini c'è la corda firmata Disney, in questo caso la corda per saltare Lilo e Stitch ma anche le principesse Disney, vedete un po' insomma quali sono i loro personaggi preferiti, ma poi c'è anche il set da spiaggia col secchiello pieghevole che così lo possiamo inserire bene nella nostra borsa, una paletta e anche un personaggio, un pupazzetto molto molto simpatico con di vari cartoni animati, insomma, quindi ci divertiamo. Da Penny trovate tutto l'occorrente per rendere magica l'estate dei vostri bambini, che poi, come dico sempre io, sono i clienti più giovani di Penny. Allora, da Penny, offerte d'estate, corda, salto, licenze, Stitch, principesse Disney, ma anche il set da spiaggia, trovate tutto in offerta promo a partire da soli 5 euro e 99 centesimi.
1: Tuffati nell'estate di Penny. Never got enough, never ever got enough of your love. You remember me, baby?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Olli e Giuli con quei ricordi là, le 9.15 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Allora, c'è lo speciale 2 più 1 gratis. Allora, perché no? Organizziamo un bel pranzetto, una bella cenetta a casa. Invitiamo tanti amici perché da Penny trovate i famosi nuggets di pollo. Se prepariamo i nuggets, li facciamo saltare in padella in pochi minuti, possiamo anche preparare una salsa homemade fatta in casa veramente con pochi ingredienti. Per intingere i nostri nuggets in una salsa particolare realizziamo la salsa con miele e senape. Molto semplice, ci servono 2 cucchiai di maionese, 1 cucchiaio di senape dolce o di Dijon, 1 cucchiaio di miele, qualche goccia di succo di limone. Preparazione molto semplice, mescoliamo tutto in una ciotolina, lasciamo riposare 5 minuti, cremosa, leggermente dolce, perfetta con i nostri nuggets di pollo. Croccantini, realizziamoli così. Allora, da Penny, in questo caso, trovate il 2 più 1 gratis. Cosa significa? Che se acquistate 3 confezioni di nuggets di pollo, e in ognuna ce ne sono 10, o una confezione vi costa soltanto 99 centesimi. Ve lo ripeto, 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 confezioni di nuggets di pollo, in ogni confezione ci sono 10 pezzi, una vi costa soli 99 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ci sono tanti prodotti col miglior prezzo dell'anno. Parlo in questo caso del riso per risotto Scotti nella confezione da un chilo. Un riso che assorbe molto bene il brodo e condimenti, mantenendo una buona consistenza. Ha un alto contenuto di amido che durante la cottura viene rilasciato, creando la tipica cremosità del risotto. Avevate intenzione di prepararne uno davvero particolare, magari con gli asparagi che sono di stagione? Riso per risotto Scotti lo trovate in offerta solo 1,49 euro, miglior prezzo dell'anno Penny. E poi torna il concorso da favola Paga Penny. Fino al 14 giugno fate una spesa di almeno 35 euro con Penny Card in un unico scontrino e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per il vostro carburante. Paga Penny, concorso da favola, la spesa che ti paga le spese.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Fulminacci, un saluto a Penny FM.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Star della musica country, il Newcombs, Sleepless in a Hotel Room, le 9:31 in tutti i Penny d'Italia.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Eccolo qua, lo sport su Penny FM, perché è un momento molto importante per il movimento tennistico italiano. Ebbene sì, perché questa sera c'è una semifinale importantissima alla Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Quindi, insomma, un bel derby azzurro, anche se il nostro Sinner non ce l'ha fatta. Berrettini si è ritirato nel quarto di finale. Però comunque siamo certi che avremo un italiano in finale. Questa è una cosa molto molto importante. Dopo i rispettivi quarti di finale sono stati intervistati ovviamente Cobolli e Matteo Arnaldi. Allora sentiamo il primo, Flavio Cobolli, come ha risposto alla domanda legata a questa nuova generazione di italiani nel tennis, quindi Sinner, lui, Arnaldi, Berrettini, eccetera eccetera. Sentiamo.
2: Ma credo che Jannik, ma non solo, Matteo in primis, Cecchinato, Fabio, abbiano fatto partire un qualcosa che oggi sta aiutando tanto noi ragazzi. Sentiamo di avere tanto affetto dietro le quinte, sia dalle persone che lavorano per noi, con noi, sia dalle persone che ci seguono soltanto alla TV. Questo movimento che c'è adesso in Italia è tanto grazie a sia alla federazione, sia ai team che sono davvero tanto umili, sia le persone che si mettono a disposizione, ma in primis anche dei giocatori che credo abbiano cambiato una mentalità e adesso ci sia più una mentalità vincente rispetto a prima.
0: Queste le parole di Flavio Cobolli sul movimento, giovane movimento tennistico di italiano, diciamo, di adesso. E poi Matteo Arnaldi ha parlato, tra le tante cose, del suo percorso che l'ha portato fino a questa semifinale che giocherà stasera.
3: Sono arrivato qua con l'idea di giocare tanti match, di sentirmi bene di nuovo in campo. Avevo trovato anche un po' di fiducia in me stesso e nel giocare a tennis, perché prima c'erano tanti punti di domanda ogni volta che entravo in campo. Mi sentivo sempre meglio, ho giocato sempre più partite, come hai detto te, ho giocato con avversari molto forti in cui secondo me ho espresso un buon tennis. Mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio e più credo che riesco a migliorare anche le cose per i prossimi tornei.
0: Molto bene, allora questa sera alle 19 si sfidano sulla terra rossa del Roland Garros Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Uno dei due andrà in finale, l'altra semifinale invece sarà intorno alle 15:14:30, diciamo, tra il numero 3 del ranking, quindi Zverev, il tedesco Zverev, e il ceco Menšík, Jakub Menšík, molto giovane anche lui, 20 anni. Quindi stasera scopriremo chi saranno i due finalisti, che domenica 7 giugno si giocheranno la famosa Coppa dei Moschettieri. Molto bene, insomma, siamo molto molto felici di quello che sta succedendo nel tennis italiano. Intanto buona musica su Penny FM, c'è Rod Stewart.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart, 9:37 in tutti i penny d'Italia. Buongiorno e buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, speciale solo con Penny Card. Trovate la provola in acqua, le specialità cuor di terra, molto molto buona, e poi tiene bene la cottura. Perché? Perché fonde senza rilasciare troppa acqua, quindi è ottima per pizze, toast, timballi e verdure gratinate. Provola in acqua, le specialità cuor di terra, solo con Penny Card, in sconto 1,99 euro. A fianco alla nostra provola ci mettiamo un'insalatina leggera leggera, perché no, spinacino, duetto e insalata mista, tutte coltivate rigorosamente in Italia. Attenzione, in questo caso con lo spinacino, il duetto e l'insalata mista, 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 confezioni, una è in sconto a soli 66 centesimi. My life

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Come on my way, siamo sulla nostra strada, diciamo, soprattutto quando si va a fare la spesa da Penny, pronti a ripartire, dai, reparto ortofrutta.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tanta buona verdura fresca da Penny, trovate i finocchi che possiamo mangiare crudi in insalata oppure anche farli saltare velocemente in padella. Sentiamo un po' come li fanno i nostri clienti intervistati dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso anche dei finocchi, come li prepara?
4: All'insalata, con come? Mele, noci, uetta, un goccio d'olio e un pizzico di sale.
3: Quindi molto semplice.
4: Semplicissimo, buonissimo.
3: C'ha altre ricette con i finocchi?
4: No, al momento no, gratinati comunque.
0: Buoni, buoni anche gratinati, ma anche in insalata. Grazie, grazie alle ricette che ci date tutti i giorni, che condividete con noi qui su Penny FM, è bellissimo. E allora, coltivati in Italia da Penny, finocchi li trovate nel reparto ortofrutta, al chilo offerta promo 1,29 euro. Intanto piano piano ci avviciniamo alle 10 del mattino. Ancora buoni acquisti, buon venerdì 5 giugno, arriva l'estate, canzone d'estate, la voce è quella di Levante.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti, c'è lo speciale salva spesa da Penny, trovate i vostri prodotti preferiti ad un super prezzo, ad esempio l'olio. L'olio è fondamentale in cucina, olio extravergine di oliva Farchioni velato, ed è una novità da Penny che trovate in sconto addirittura del 31%, 5,99 euro bottiglia addirittura da un litro. E poi una buona birra, dopotutto si stanno avvicinando i mondiali e quindi di conseguenza tutti davanti alla TV, anche se la nostra nazionale non gioca, ma ci divertiamo anche a vedere le altre giocare. Allora lo facciamo con la birra. Birra Moretti, in questo caso, speciale salva spesa. Birra Moretti, confezione da 3 bottiglie, ognuna da 33 cl, a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
2: Eccomi, eccoci, qui sempre al solito posto, e noi stesso bar, stesso club, stesso amore corrisposto. Eccoti, l'unica che mi fa toccare il fondo, che mi fa sentire grande, per quanto piccolo può essere il mondo.

0: Albe con Tornami addosso, che riprende Eccoti, ovviamente degli 883 con la voce di Max Pezzali. Le 10 nel frattempo in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua in questo primo assaggio di weekend di giugno. Vi ricordo che è anche ripartito il nostro concorso da favola paga penny. Fate almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino con Penny Card, fondamentale la Penny Card, e potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. Poi per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny usate i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Bello avervi portato fino a qua. Alle 10 restate su Penny FM perché ovviamente il ritmo della spesa prosegue. Vi ricordo questa sera semifinale Roland Garros, Cobolli contro Arnaldi. Scopriremo chi sarà l'italiano che andrà in finale di questo Roland Garros 2026. Noi ci risentiamo invece nei prossimi giorni. Vi auguro una buona giornata, buon weekend, buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao a tutti.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
3: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
4: Domenica è sempre domenica.
5: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poke. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poke, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare il vicinetto, okay. Sono tutti detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: 19 centesimi. Poi sempre con lo speciale salva spesa caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea: caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salva spesa 12,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti fino a mercoledì 17 giugno. Trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa offerte valide sino a mercoledì 17 giugno anche la pasta Rummo dai formati assortiti in confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate, direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2+1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2+1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Paolo da Temi.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Poi il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: La caprese è famosa con i pomodorini. Se no fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny, sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora, Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: Poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola. Che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
3: Con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis, dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Manga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: spesa di Penny.
1: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato con Librina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato con Librina viene solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fa non pazzire, mi fa diventare matta. È molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa amo natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa amo natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny, tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provate le ripiene di formaggio spalmato ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salvaspesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti, caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo è racchiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Wellness. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set a spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi come lo stracchino leggero, stracchino light della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini in questo caso preferiti. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: La vedo qui in mezzo ai formaggi, visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
4: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma, più o meno sono quelli.
3: E li prepara in qualche modo particolare?
4: Ma no, dipende, lo stracchino no, lo mangio così, no, a volte lo metto anche nella piadina, la mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
1: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero e se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.

0: ambiente.
1: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Mozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
2: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Adesso ce ne andiamo in Grecia, sta arrivando l'estate, andiamo nelle isole Cicladi dove c'è questo mare blu, il colore bianco delle case, il blu dei tetti anche che fa pandan con il mare e un cibo, una cucina meravigliosa. Tra i loro prodotti principali c'è ovviamente la feta. Da Penny con lo speciale poke trovate la feta a cubetti DOP che possiamo utilizzare in una classica, buona e fresca insalata greca. Quali sono gli ingredienti e come la prepariamo ce lo dice Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: Grazie a chef Kumalé, secondo me in questa buona insalata potremmo aggiungere anche qualche cubettino di anguria, perché la dolcezza di questo frutto si unisce, si sposa alla perfezione con la sapidità di questo formaggio. Aggiungiamo anche, perché no, menta fresca e pepe nero se volete. Da Penny, feta a cubetti DOP in sconto 2,19 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica alla velatura è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince.

0: cose che abbiamo in comune. Sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, il tuo è troppo bello.
2: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto, da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: he's always like, there's a line.
1: Because the day is long. I'm on the highway. I got to move.
0: That's what I'm talking about.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
2: Gli speciali di Penny.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura dipendi.
1: Tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Va bene, reparto frutta e verdura, trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra Penny Card avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci, che grazie al mix di vitamine e carotenoidi favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
1: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
0: Cercavi le differenze tra me e una condanna.
1: Ora che

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule, questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.
2: Responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo, questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero, estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny il melone retato, coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia, un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro. Il tofu al naturale invece è in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea: caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 chilo di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente, e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio Farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio Farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Benefer lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny, sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Breakfast in bed every day, and I know it's not a face. You care for me so well, you love me, I can tell. Woken up by a lovely smell, feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can you tell me, baby? I can get

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare, il vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan, con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis. Dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis, le pagate solo 70 centesimi ciascuna, invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker. Benny
1: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo venerdì 5 giugno. Siamo nel mese che dà ufficialmente inizio alle vacanze. Ecco perché è tornato il concorso da favola Paga Penny. Giugno col pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Eccoci insieme in diretta, parliamo dello speciale di Penny 2 più 1 gratis.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate la Coca-Cola zero caffeina, ideale per chi vuole gustare il sapore classico della bevanda senza assumere zuccheri o caffeina. Rappresenta un'ottima soluzione per evitare l'insonnia o anche i cali di energia tipici della caffeina, mantenendo però intatto il gusto. Adesso con lo speciale 2 più 1 gratis, ogni lattina viene solo 70 centesimi. E poi per lo spuntino di oggi pomeriggio, ecco lo yogurt greco. È una scelta eccellente per il suo alto contenuto proteico, con la consistenza densa e il basso livello di zuccheri. Rispetto allo yogurt tradizionale, subisce una filtrazione aggiuntiva che elimina il siero, concentrando i nutrienti. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Wellness viene solo 63 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: altro che l'uso.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Summer Dance, Penny FM, rieccoci insieme, Marta Amato con voi in questo venerdì 5 giugno.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Parliamo di insalatone e se diciamo insalatona pensiamo a 1000 ingredienti, sentiamo allora a quali pensate voi e quali scegliete.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ci deve essere di tutto, le noci, pomodorini, mozzarella, prosciutto.
4: Insalata, pomodori e mozzarella.
5: Un'insalata con l'uovo e i cetrioli e il tonno.
6: Con tonno, pomodori e mozzarella e devo dire che ne mangio in quantità enorme rispetto a quanto mangio di altri prodotti per riempirmi. Però poi alla fine mangiata in una bella scodellona 300-400 grammi è più che sufficiente.
7: La Caesar salad.
0: E il pomodoro non manca mai, soprattutto se quello ciliegino che contiene moltissimo potassio, contrasta la ritenzione idrica e aiuta anche a regolare la pressione sanguigna. Eccolo qui da Penny, pomodoro ciliegino Natura E, confezione da 500 grammi a solo 1,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Tino Mancino con Liberi su Penny FM, 16 e 20 minuti. Pensiamo alla merenda di oggi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prepariamo un toast con il tonno. Mangiarlo per merenda fa molto bene perché aiuta a spezzare la fame. In più favorisce il recupero muscolare e sostiene anche la memoria. Adesso il tonno all'olio d'oliva Gran Mare, confezione da 12 pezzi, viene solo 7,99 euro. Anche ottenuto il miglior prezzo dell'anno Penny. Pensiamo anche a un frutto. A giugno scegliamo il melone. Mangiarlo in questo periodo idrata il corpo, reintegra i sali minerali persi con il caldo e prepara la pelle alla bronzatura grazie all'alto contenuto di beta carotene. Il melone retato da Penny viene solo 1,79 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per parlare ancora dello speciale 2 più 1 gratis.
1: Gli speciali di Penny.
0: Pensiamo alla cena di stasera e prepariamo la bistecca di merluzzo con patate. Scegliere questa carne di pesce fa bene perché idrata, supporta pelle e muscoli, in più ha un'azione antiossidante mantenendoci giovani. Regola anche il metabolismo perché è ricco di iodio, minerale che stimola il corretto funzionamento della tiroide. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni pezzo viene solo 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale poke che vi aspetta da Penny e qui troviamo il tofu che contiene calcio, ferro e isoflavoni di soia che supportano le ossa e riducono anche le infiammazioni. Adesso il tofu per le vostre ricette viene solo 1,25 euro. Sempre nello speciale poke troviamo anche i semi di quinoa, fanno molto bene perché sono uno superfood completo, ricco di proteine vegetali, fibre e anche micronutrienti. Sono ideali per le diete senza glutine, aiutano a mantenere stabile la glicemia e favoriscono il senso di sazietà. Per tutti questi motivi i semi di quinoa vengono solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Sì.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per parlare di tennis. Andiamo in Francia.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Derby azzurro in semifinale alla Roland Garros 2026. Oggi Flavio Covolli sfida Matteo Arnaldi nel penultimo atto dello Slam di Parigi. Una sfida che comunque vada garantirà all'Italia di avere un tennista azzurro in finale per il secondo anno consecutivo dopo Jannik Sinner nel 2025. Sentiamo proprio le parole di Covolli sulla semifinale.
2: Raggiungere la prima semifinale di uno Slam, come ho detto prima, comunque devi aver fatto tante cose buone, no? Questo risultato mi ha dato tanta consapevolezza e tanta comunque voglia di migliorare sempre. Comunque ho una buona posizione nella race, virtualmente top 10. Sono tutte cose che non mi sarei mai immaginato, ma adesso che ci sono è come se mi sentissi che non vorrei farmele sfuggire, quindi bisogna lavorare per non farlo accadere.
0: La semifinale è in programma stasera, non prima delle 19. Ecco invece come Arnaldi ha parlato del suo percorso fino a qui.
3: Sono arrivato qua con l'idea di giocare tanti match, di sentirmi bene di nuovo in campo. Avevo trovato anche un po' di fiducia in me stesso e nel giocare a tennis, perché prima c'erano tanti punti di domanda ogni volta che entravo in campo. Mi sentivo sempre meglio, ho giocato sempre più partite, come hai detto te, ho giocato con avversari molto forti in cui secondo me ho espresso un buon tennis. Mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio e più credo che riesco a migliorare anche le cose per i prossimi tornei.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: candy.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Offerte salva spesa da Penny. Allora prendiamo dal freezer una confezione di cornetto classico, il mio preferito, con la punta di cioccolato. Beh, è perfetta ed è buonissima. E pensate, la punta di cioccolato è nata per non far colare il gelato. Beh, una scelta davvero davvero ottima, perché è veramente buono e la punta di cioccolato è veramente la fine che tutti vogliamo in questo cornetto. Il cornetto classico oppure al cioccolato Algida nella confezione da 6 pezzi adesso viene solo 4,19 euro. E poi quando vogliamo una pausa, beh, il caffè ci sta sempre bene. Trovate il caffè crema e gusto forte Lavazza. Il caffè, se preso nelle giuste dosi, vi ricordo che aumenta anche la memoria. Adesso la confezione da 4 pezzi in quantità limitata viene solo 12,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: We Pray su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo venerdì 5 giugno. Giugno, siamo nel mese che dà ufficialmente inizio alle vacanze. Ecco perché è tornato il concorso da favola Paga Penny. Giugno col pieno di carburante, con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Si riparte con la musica. Chiello, Ti penso sempre.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo delle offerte d'estate e qui troviamo il ventilatore a piantana 2 in 1. Avere un ventilatore in casa fa bene perché migliora il microclima interno, in più favorisce un clima ecologico, aiutando anche a prevenire gli sbalzi termici e favorendo un ricambio d'aria costante. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. Adesso andiamo al mare con i bambini e qui trovate la corda per saltare o anche il set da spiaggia con secchiello, paletta e anche un personaggio. Giocare al mare è un toccasana per i bambini perché unisce attività fisica, stimoli sensoriali e anche esposizione all'aria salmastra. Adesso la corda da salto oppure il set da spiaggia saranno vostri a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi per parlare delle ricette di Benedetta Rossi preparate con gli ingredienti Penny.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Benedetta Rossi, la food blogger più amata d'Italia, ha preparato il rotolo di zucchine con i nostri ingredienti. Allora sentiamo in questa intervista del caporedattore Giovanni Martinez come è nata l'idea.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
4: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda perché si può preparare in anticipo e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
0: Molto buona questa ricetta che potete anche provare a casa inquadrando il codice QR che trovate sul volantino. Tra gli ingredienti trovate ovviamente le zucchine, le uova e poi anche lo stracchino Valbontà. E pensate, mangiare lo stracchino in primavera è vantaggioso perché offre un'elevata digeribilità e un sapore fresco che si adatta ai cambi di stagione, oltre a fornire preziosi fermenti lattici vivi e anche vitamina B12 per contrastare la stanchezza tipica di questo periodo. Adesso lo stracchino Valbontà, utile per preparare il rotolo di zucchine di Benedetta Rossi, viene solo 2,29 euro.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo del riso per risotto Scotti, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Mangiare riso in viaggio come pranzo al sacco è un'ottima soluzione perché è leggero, digeribile e non provoca sonnolenza post pasto. I chicchi mantengono perfettamente la forma, non scuociono come la pasta e si prestano infinite combinazioni fredde. Inoltre il riso è privo di glutine ed è adatto a tutti i passeggeri. Adesso il riso per risotto Scotti viene solo 1,49 euro. Adesso che abbiamo pronto il nostro pranzo al sacco, è il momento di viaggiare con il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Giugno con il pieno di carburante. Proprio così, con 35 euro di spesa potrete essere uno dei fortunati 5 vincitori e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. Mi raccomando, il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: George Ezra con Budapest su Pania Family. Eccoci insieme, Marta Amato con voi in questo venerdì 5 giugno. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Pania FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Pania FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le otto, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore? Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori. Cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale, oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito? È meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambra baci ciccocò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
3: Tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
2: La copertina azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità? Sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambra baci ciccocò. Al prossimo vinile!
5: Limitatamente e minimamente, eh?
6: Vai col pianino, si so!
1: Disco Sound. I vinili di Pania FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare una buona torta salata. Allora iniziamo a scaldare la provola. Certo, perché fa bene? Perché contiene proteine nobili ad alto valore biologico. Contiene anche calcio e fosforo, elementi essenziali per il mantenimento di ossa e denti forti. Eccola qui da Penny, provola in acqua, le specialità cuor di terra. Grazie alla Penny Card otterrete il 20% di sconto e la pagherete solo 1,99 euro. Aggiungiamo alla nostra torta salata anche lo spinacino. Mangiare spinaci in primavera fa molto bene per contrastare la stanchezza tipica del cambio di stagione. Depurano l'organismo e proteggono la pelle dai primi raggi del sole. Ecco perché da Penny adesso con lo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, freschezza, qualità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme, ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny in questo venerdì 5 giugno. Marta Amato con voi per parlare dello speciale Poké.
1: Gli speciali di Penny.
0: Il termine Poké, pronunciato Pokai, deriva dalla lingua hawaiana e significa letteralmente tagliato a cubetti. Questa cucina è nata come spuntino veloce per i pescatori hawaiani che tagliavano a pezzi il pesce fresco appena pescato e lo condivano con sale marino, alghe e salsa di soia. Oggi si intende una proposta gastronomica basata su una ciotola componibile che unisce la tradizione hawaiana a forti influenze della cucina giapponese. Iniziamo a comporre la nostra ciotola con il salmone gran mare. Viene dall'Alaska e grazie alla Penny Card avrete il 20% di sconto acquistandola soli 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: siete con Bazar su Penny FM, parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate la birra Moretti, ricetta originale che grazie alla sua freschezza e delicatezza si abbina perfettamente a piatti della tradizione italiana, street food saporito e formaggio a media stagionatura. Esalta i sapori senza sovrastarli. La confezione da 3 bottiglie viene solo 1,99 euro. Iniziamo a pensare al condimento di tutti questi piatti e quello che non può mancare è l'olio d'oliva. Da Penny trovate l'olio d'oliva Farchioni velato, che si chiama così perché non subisce il classico processo di filtrazione, mantenendo così un aspetto visivo torbido, appunto velato. Viene solo 5,99 euro perché avrete il 31% di sconto.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo venerdì 5 giugno. Siamo nel mese che dà ufficialmente inizio alle vacanze. Ecco perché è tornato il concorso da favola Paga Penny, giugno col pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Si riparte con la musica e rimanete con noi, perché più tardi ascolteremo la rubrica La scelta che cambia di Dania Locatelli. Arrivano i Gold di Penny FM, Don't Stop!
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale 2 più 1 gratis e qui troviamo Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Sprite e anche la Fanta. Pensate, la Fanta ha due date di nascita. La prima versione fu inventata in Germania nel 1940, mentre l'aranciata all'arancia che tutti conosciamo è nata a Napoli nel 1955. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni lattina viene solo 70 centesimi. E poi facciamo merenda con lo yogurt greco, che ha un altissimo apporto proteico. Contiene fino al doppio o al triplo delle proteine rispetto allo yogurt classico. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Welles in gusti assortiti viene solo 63 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 18:16 minuti. Ci avviciniamo all'orario di cena, allora pensiamo a cosa portare in tavola.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Le ricette ci arrivano proprio dai nostri clienti. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto a voi clienti come preparate i finocchi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso anche dei finocchi. Come li prepara?
4: All'insalata, con mele, noci, uetta, un goccio d'olio e un pizzico di sale.
3: Quindi molto semplice.
4: Semplicissimo, buonissimo.
3: C'ha altre ricette con i finocchi?
4: No, al momento no. Gratinati comunque.
0: Finocchi gratinati, finocchi in insalata. Beh, l'importante è mangiare finocchi perché in primavera sono ideali perché aiutano a reidratare il corpo, sgonfiano anche l'addome e depurano il fegato e i reni. I finocchi sono ricchi di acqua, circa il 93%, e anche di fibre, perfetti per alleggerire l'organismo durante il cambio di stagione. Adesso li trovate da Penny a solo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte vantaggiose molto molto buone. Pensiamo alla cena di stasera e magari portiamo in tavola il tonno. Mangiarlo a cena fa bene perché fornisce proteine nobili ad alta digeribilità che nutrono i muscoli senza appesantire la digestione. Adesso il tonno d'oliva Gran Mare, confezione da 12 pezzi, ha vinto il miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 7,99 euro. Finiamo la nostra cena con una fetta di melone. Mangiarlo di sera fa bene perché è leggero, dissetante e anche perché è ricco di acqua e sali minerali come potassio che aiutano a contrastare la spossatezza e a reintegrare i liquidi persi durante la giornata. Adesso il melone retato da Penny viene solo 1,79 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Serena Brancale, Rochelle, che Melody su Panni FM. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo venerdì 5 giugno per parlare di sostenibilità, solidarietà e vicinanza. Panni collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative durante l'anno. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: Panni FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
3: Noi come loro.
0: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Panni collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Panni FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
4: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
5: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
4: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
5: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
0: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Panni.
2: Viviamo sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo un

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: 18:50 minuti, a quest'ora iniziamo a pensare a cosa portare in tavola per cena e nello speciale poke troviamo il tofu al naturale che, per valorizzarlo al meglio ed esaltare il suo sapore neutro, è ideale con cereali integrali, verdure di stagione e grassi sani come l'olio extravergine d'oliva o l'avocado, unendo anche il tutto con spezie e salse saporite. Adesso il tofu al naturale viene solo 1,25 euro. Nello speciale poke trovate anche i semi di sesamo, che sono un vero e proprio superfood, famoso soprattutto per l'elevatissima concentrazione di calcio. Fanno bene perché rafforzano le ossa, proteggono il cuore, combattono lo stress ossidativo e favoriscono la digestione. Adesso i semi di sesamo Amo Natura vengono solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Maktab su Penny FM con Know Your Name, e su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di salutarci vi ricordo che adesso vi aspetta da Penny il concorso da favola Paga Penny giugno col pieno di carburante. Con almeno 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card di carburante. Mi raccomando, più spese fate più possibilità avrete di vincere, e tutto questo è valido solamente con la Penny Card. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro buona serata e buon weekend. Un saluto da Marta, ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le otto, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore, Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: Io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori: cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito, è meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci ciccoccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
3: Tanto tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
2: La copertina, azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità, sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci ciccoccò. Al prossimo vinile!
5: Limitatamente minimamente,
6: Vai col pianino, si so!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti. Fino a mercoledì 17 giugno trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 17 giugno, anche la pasta Rummo dai formati assortiti. In confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poke da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poke da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2+1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2+1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè. È un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti. Caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio. Sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta. Un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Poi il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: Una caprese famosa con i pomodorini. Se no fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1 con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerta d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1.000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere.

Prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

paranoie, tutte quante quelle brutte storie le ho dimenticate già. L'erba ancora fresca di rugiada, mi siedo ad osservarla un po'.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.